0: check it out. Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19. Senti.
1: Allora dammi la tua mano.